Mamma mia, che mamma bravi, ovviamente. Bill Forse è che non è proud di dare un mamma al team. Ma il baranin bravi, o quale manan, hafna. Talent incredibile malti u kol daw kienu Red Electric u Chasing Pandora Freja il dawn huma grupp li ekisu ħafna mill-mużika tagħhom jirrigwardja suġġett naqa' sensittiv, però naħseb hekk jagħmlu jgħidu l-verità fiha l-ħaġa u naħseb għalhekk ħafna nsi jirrelataw magħha hekk it really hits the heart. So well done here, Red Electric, u b'dal-kas ukoll Chasing Pandora. Ħankomplu fuq Biz 100.2, dan huwa l-post fejn indoqgħu l-aqwa mużika ta' żminijiet, waħda ta' Don Henley.